aduna ko mana juli weela, aduna ko mana juli weela, damo tok badigi jor, tadi tadi nelo jeh.